0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer, la trasmissione che ogni giorno dalle 18.30 alle 19.30 puntualissimi vi fa compagnia mentre tornate a casa dal lavoro, portate a spasso il cane, fate la spesa, preparate la cena e Dio solo sa che cosa voi facciate a quest'ora. Io sono Giada Arena, qui siamo su No Name Radio, in diretta dal metastudio del palazzo di Radio Rai di via Asiago e sono molto felice di avere la seconda ospite della storia di Wunderkammer, roba che finirà nelle enciclopedie,
1: nelle teche
0: nelle teche, infatti letteralmente nelle teche. Maria Cafagna,
1: buonasera a tutti e a tutte.
0: Ciao, grazie di prestarti, non sai cosa sta per accadere, un sequestro di persona della durata di un'ora in cui...
1: Lo dovevo capire quando mi hai portato nel sottoscala.
0: Esatto, nel seminterrato. Ti presento. Ti
1: sì,
0: presento.
1: Fallo tu perché mi imbarazza sempre molto presentarmi.
0: No, ma qua ho anche scritto una bio breve.
1: Chissà se c'è la mia Wikipedia, ma credo di no.
0: Ma mo la famo stasera.
1: Famolo.
0: Allora, Maria è un'autrice, una consulente di comunicazione, anche scrittrice, perché hai pubblicato il libro Cattive Maestre, di cui parleremo dopo, delle nostre cattive maestre. Conduci il podcast quotidiano Autonoma, un podcast forfettario, e il nome suggerisce, diciamo,
1: cosa
0: il
1: ci unisce.
0: Esatto, una partita IVA, un codice Ateco.
1: Esatto.
0: Oddio, forse, non lo so.
1: Non so se ci abbiamo lo stesso. Ma anche secondo me non ce l'abbiamo. Perché il mio è
0: e
1: molto
0: ho altre
1: creativo.
0: Categorie, tipo sai quello generico?
1: Sì, guarda, un mio consulente ha detto che a un certo punto il mio codice Ateco rientra nella categoria degli ambulanti.
0: Vabbè, incredibile.
1: Meraviglie della partita IVA.
0: Beh, a questo punto io chiedo alla mia commercialista, se mi sta ascoltando, Roberta, mi ricordi qual è il mio codice Ateco? Che non me lo ricordo.
1: Ma soprattutto
0: più.
1: A cosa corrisponde?
0: cosa faccio nel salto in banco? Il pagliaccio. A proposito di pagliaccio... Non mi permetterei mai. No, volevo
1: no,
0: poi
1: salti in banco, certo, guarda, mi onori anche, perché noi non siamo come Timothée Chalamet che rinneghiamo le nostre origini.
0: Le nostre origini, la commedia dell'arte.
1: Certo, io mi sento un po' colombina,
0: un po' pantalone.
1: Tu chi ti sei?
0: Tu ma che, forse che Pulcinella.
1: Ok.
0: Pulcinella perché è tragicomico.
1: Ah, non perché sei meridionale.
0: No, beh, vaghe origini, ma non partenopee, perché in realtà origini calabresi e pugliesi, quindi non
1: come
0: ce l'ho.
1: Come quasi tutti i romani.
0: Quasi tutti noi.
1: Come quasi
0: tra
1: tutti.
0: L'altro.
1: Esatto.
0: Quindi niente, non ho nessun legame se non affettivo con la città di Napoli, ma io mi sento un po' Pulcinella.
1: Che comunque salutiamo la città di Napoli.
0: Salutiamo Pulcinella.
1: Che salutiamo Sal Da Vinci.
0: Grande, grande Sal. E, comunque, torniamo a noi.
1: Abbiamo già sforato
0: di ore.
1: Tipico nostro.
0: Di ore. Perché oggi tu sei qui soprattutto in quanto... una delle più grandi esperte che io conosca di Novecento televisivo italiano, possiamo dire?
1: Ma
0: musica,
1: guarda,
0: dei primi anni 2000?
1: Guarda, sbottonati.
0: Pop, cinema, media, trasversali?
1: Non lo so, cosa ti hanno insegnato al Coris rispetto a questo genere di prodotti audiovisivi?
0: Beh, che io ho studiato, scusate, contestualizzo, il certo. Coris è il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza, dove io... mi sono laureata,
1: hai conseguito,
0: nell'ormai lontano 2014, e quindi io, studiando su molti testi di Umberto Eco, io non posso che tessere le lodi di questo immaginario collettivo del pop italiano in cui
1: pensa,
0: andremo a sguazzare.
1: Io ho studiato su storia della televisione di Aldo Grasso.
0: Ah, vedo,
1: io
0: tipo i due lupi.
1: Io ho Aldo Grassato a un certo punto dell'università. E guarda, io... per rientrare, diciamo, in questo discorso, io essendo laureata in DAMS, arti, musica e spettacolo, possiamo dire che io sono intanto figlia di Umberto Eco, perché egli
0: tecnicamente
1: un figlio di Umberto, non letteralmente
0: non legittima.
1: Tecnicamente, però sì, io sono esperta di arti, musica e spettacolo.
0: E allora
1: ecco
0: di interpellata in questo terribile giovedì piovoso. Siamo arrivate con la metro, è stato terribile, abbiamo preso tantissima acqua, ma adesso cerchiamo di trasportarci in un'altra dimensione, un po' tropicale, con un pezzo che ho selezionato per voi, che si intitola Cry for Another, è di Claude Fontaine, di cui parlerò tra poco.

0: dall'omonimo disco Claude Fontaine del 2019. Rieccoci in diretta su No Name Radio, sono Giada Arena, questa è Wunderkammer, sono con la mia ospite Maria Cafagna.
1: Sembrava per un attimo di essere al GR1.
0: Forse lo è, così che arrotondo. Faccio questo il pomeriggio e la mattina. No, volevo innanzitutto presentarvi un attimo Claude Fontaine, perché è un artista, una giovane artista statunitense che in realtà è molto influenzata, come avete sentito, dal reggae, dai ritmi tropicali. Mi ha molto divertito un commento che ho visto su YouTube al video ufficiale di questa canzone, che l'ha definito Lana del reggae.
1: Bellissimo.
0: Ed è la descrizione più corretta di Claude Fontaine che abbia mai sentito, perché sto cantato un po' sussurrato, un po' sognante alla Lana del Rey, però su dei ritmi belli reggae, lo-fi, proprio di altri tempi.
1: E sul web c'è ancora del genio.
0: Sì.
1: Sì.
0: E tu sei qui anche in quanto esperta di questioni di genere.
1: Che tra le altre cose,
0: una etrina. E appunto volevo chiederti, perché è una questione di cui si parla spessissimo, delle disparità di genere del mondo della musica, che sono conclamate, sono evidenti anche per esempio nelle line-up dei festival, che ogni anno si analizzano le line-up dicendo ci sono troppe poche donne. E devo dire che sto notando, ma veramente proprio nell'ultimo anno, forse due anni, un piccolo cambiamento in questo. Cioè, per esempio, immagino la lineup del Primavera Sound dell'anno scorso, che erano le Super Chicche, Charlie XCX, Sabrina Carpenter, Chopper Ron.
1: Sì.
0: E quello mi è sembrato una bella vittoria delle cause femministe, posso dire. E tu che mi dici su questo? Perché è un tema su cui spesso aleggia anche l'aura un po' di leggenda metropolitana, quando poi in realtà...
1: No, ci sono i numeri che certificano le disparità, e questa è una cosa a cui dobbiamo aggrapparci, e te lo dice una discalculica che non li sa leggere. Diciamo che secondo me ci facciamo più caso, ma non è detto che le cose migliorino. Quest'anno, dopo non so quanti podi in cui ci sono state solo gli uomini, quest'anno a Sanremo c'erano ben due donne. Abbiamo risolto i problemi di disparità di genere nel mondo della musica, però poi le donne in gara a Sanremo erano molto poche rispetto agli uomini, e nemmeno Carlo Conti, a domanda in conferenza stampa, è riuscito ad uscirsene con una risposta, chiamiamola politically correct. In realtà in questo caso si dice il mercato che fa l'offerta. Però io rispondo che anche l'offerta un po' che fa il mercato, cioè se le artiste sono poche, poi il mercato risponde a fatica. Che poi non è che le artiste sono poche, perché di grandi artiste, nel senso che muovono i numeri, ce ne sono,
0: certo,
1: parecchie.
0: Sì,
1: forse
0: sì.
1: I casi più di successo negli ultimi anni sono legati a nomi femminili o a progetti femminili.
0: Basti pensare ad Anna Pepe.
1: Ah, pensavo a Annalisa. Però anche
0: Anna Pepe per me è un fenomeno rilevantissimo a livello di ascolti, di impatto anche che ha avuto all'estero.
1: Però vedi che nella mia bolla non c'è.
0: Non ti arriva Anna Pepe?
1: No, Anna Pepe non mi
0: arriva.
1: Anna Pepe non mi arriva. Mi arriva, sembra al tavolo di X Factor. Non mi sei arrivata.
0: Non
1: Anna
0: sei arrivata.
1: Pepe.
0: No, non mi arriva, e io mi sento una vera baddie, proprio come lei. E detto ciò, in realtà un qualcosa che è decisamente nella tua bolla, ma anche nella mia come povere millennial, è la musica che potremmo definire indie, che va
1: ancora, ha ancora un senso? Perché io mi chiedevo proprio oggi alla fermata del 105,
0: chiamarlo indie?
1: A Torpignattara avevo visto della gente come noi, Cheat, Ivana Spagna, e mi sono chiesta come definirli, indie? Hipster, cosa siamo, Giada?
0: Allora, c'è stata una digievoluzione in hipster che però io ho rigettato, decidendo di vestirmi per sempre come Fran Lebowitz, che è un umorista statunitense che amo molto.
1: Io
0: ho tagliato la testa al toro.
1: Io ti stavo
0: così
1: guardando, e in effetti sei vestita
0: da
1: Lebowitz. E io, guarda, sono un po' indecisa perché ultimamente sono nella wave Love Story, Caroline Bessette.
0: Quindi tu anni Kennedy 90
1: minor. Quindi sì, io mi vorrei dare al quiet luxury, per in questo momento sono nella fase quiet, però non poniamo limiti
0: al luxury che può arrivare.
1: Sono comunque in acrilico, però sono neri e basic, infatti blu e basic.
0: E adesso ascoltiamo invece un gruppo che è

0: poco quiet e moderatamente luxury, anche per storia familiare, che va a introdurre poi i discorsi che faremo tra poco. Si tratta degli Strokes con il pezzo Adults Are Talking. E questo era Adults Are Talking degli Strokes, tratto da The New Abnormal del 2020, uno dei pezzi che Maria mi ha portato in dono nella puntata di oggi.
1: Non sento ringraziamenti per averti portato uno dei brani più belli degli Strokes.
0: Lo sai perché non lo senti? Perché io in realtà sono così indie, citando l'antologico pezzo dello Stato
1: Stato
0: Sociale,
1: Sociale, RIP.
0: che io prediligo i primi tre dischi. Io ti giuro, sono
1: Però
0: molto legata a quei dischi. Questa sono un po'
1: aspetta,
0: hater.
1: in questo caso sono i più commerciali.
0: E lo so, ma a me piace anche la musica commerciale. No, perché appunto qua contestualizziamo per chi non è abbastanza millennial da
1: Millennial.
0: leggere quello che stiamo dicendo. Io volevo approfittare della presenza di Maria perché io con lei condivido il fatto di aver vissuto, amato, esserci formate anche sotto certi aspetti, in quello che un podcast anche da lei condotto ha definito il cosiddetto decennio breve.
1: Rivendico la maternità del decennio
0: Ah,
1: breve.
0: quello, diciamo, all'Accademia della Crusca.
1: Esatto, soprattutto alla SIAE. Sono stata io a un certo punto che ho detto: ma sì, quello fatto il secolo breve, noi facciamo il decennio breve.
0: E quindi dal 2000 al 2010 e forse,
1: Aspetta,
0: spero.
1: ferma. 2001-2011.
0: Ah, la datazione errata.
1: Noi, al Consiglio Supremo del Decennio Breve, ha scelto il 2001-2011.
0: Quindi 2001-2011, anni in cui chi c'era sa. Le radio, i profili MySpace, i software di download illegale della musica e tutto ciò che bazzicavamo all'epoca era pieno di Strokes, Arctic Monkeys, Libertines, Baby Shambles, Dirty Pretty Things, Horrors,
1: Stavo pensando a qualcuno di italiano, ma non c'era.
0: Cooks, Bellis, ma non
1: Di
0: a
1: Franz
0: questo livello di
1: Ferdinand.
0: indie, Franz Ferdinand, poi tutte le variazioni sul tema, tipo i Kills, da cui poi nascono i Dead Weather, fatti con Jack White che c'aveva i White Stripes, ma soprattutto i Raconteurs, che erano il gruppo, diciamo, indie sleaze
1: Guarda
0: che
1: come è
0: aveva.
1: venuto fuori l'indie sleaze che in te.
0: Non aspettavo altro.
1: Io stavo pensando alle vibrazioni e a cleptomania, che
0: Ma
1: per
0: quello
1: me.
0: secondo te valeva come musica indie italiana?
1: Assolutamente no.
0: Ah.
1: Erano cose che noi ascoltavamo per il LOL, però sono quelle a cui secondo me sono legati i nostri ricordi più belli.
0: Perché io ti
1: Cioè,
0: dico una
1: Sere
0: cosa,
1: Nere non è meglio di
0: è
1: Last
0: più indie,
1: Night.
0: sì.
1: Sì.
0: No, più che altro mi chiedo, tutto sommato, le sperimentazioni R&B di Tiziano Ferro non
1: Certo.
0: erano forse più impopolari all'epoca, meno commerciali del giro riff irresistibile del primo disco degli
1: Allora,
0: Strokes?
1: io ti ringrazio per la domanda. Purtroppo noi stiamo cronometrando questa puntata perché se no
0: No,
1: sproloquierei.
0: infatti.
1: Però segui questo ragionamento. Tiziano Ferro era un artista pop, mainstream, piaceva molto alle ragazzine. Noi, a quelle diverse, invece, non doveva piacere Tiziano Ferro. Ma se nel gruppo delle ragazze diverse a te piaceva Tiziano Ferro, questo rendeva te una vera indie,
0: Eh certo,
1: perché eri l'indie nell'indie.
0: sì, no, pari abbastanza sicura di te e anche del tuo buon gusto musicale da rivendicare che a me Tiziano Ferro piace. Io amo Tiziano
1: Che
0: Ferro ti voglio
1: salutiamo.
0: bene. L'ho intervistato 3 anni fa, trovate l'intervista su internet e scoprirete quanto io ero una sottona. Ho fatto un'intervista proprio dal punto di vista giornalistico completamente irrilevante perché ero soltanto io che facevo i
1: Sei
0: complimenti
1: bravissimo,
0: a Tiziano
1: Tiziano.
0: Ferro.
1: Comunque ci tengo a sottolineare una cosa che mi ricordo solo io, probabilmente nemmeno il diretto interessato, su X di Repubblica, RIP, testata, diciamo, deceduta, Bianconi, Francesco Bianconi dei Baustelle, quando era ancora, credo, pieno decennio breve, disse che il suo paroliere italiano preferito era Tiziano Ferro. E lì
0: È come biasimarlo.
1: io lì mi sentii a posto con la coscienza.
0: Beh, e adesso, dopo questa apologia,
1: Non c'è Tiziano
0: non c'è
1: Ferro.
0: Tiziano Ferro, ma c'è un disco che io adoro e ascolto almeno una volta a settimana che ha compiuto mo 20 anni ed è Whatever People Say I Am, That's What I'm Not.

0: del 2006, appunto, disco d'esordio degli Arctic Monkeys, primo singolo estratto, I Bet You Look Good on the Dance Floor.
1: E questi erano gli Arctic Monkeys con I Bet You Look Good on the Dance Floor. L'ho fatto bene.
0: L'hai fatto bene, anche un po' sexy, perché noi non sappiamo mai chi ascolta, che gusti ha.
1: Giada, io ti stavo

0: titoli anche in diverse lingue.
1: Ah, perché al linguistico ti insegnano anche il tono di voce.
2: L'impostazione della voce. Un linguistico teatrale.
1: Linguistico Silvio D'Amico.
0: Ma perché io nasco attrice, ma questa cosa io ancora non l'ho raccontata. Allora, quindi basta. Non la spoileriamo. Basta. Ma io se parlo così è perché. Anzi, se parlo così è perché
1: vuoi nascondere le tue origini proletarie.
0: Esatto. Beh, sta, De Prima sta. Valle, un saluto al mio quartiere. Comunque, tornando alla nostra amata musica indie virgolettato, perché poi non è chiaro bene come definirla, c'era chi diceva alternative, c'è chi metteva tutto in un grande calderone garage.
1: Cosa ne avrebbe pensato Umberto Eco?
0: Lui sicuramente aveva una risposta, perché mi pare sia morto successivamente.
1: Sì, ma comunque c'aveva altro da fare.
0: Una piccola Minerva sul tema, secondo me se la cerchiamo la troviamo. E Minerva era una rubrica che aveva Umberto Eco in cui ha espresso opinioni su letteralmente qualsiasi cosa.
1: Quindi oggi avrebbe un podcast.
0: Forse pure Franz Ferdinand a un certo punto avrà detto. Fatto sta che io comunque di quell'epoca lì, una cosa che mi sconvolge adesso che inizio ad essere una signora, comunque ho 33 anni, non sono più una ragazzina, e che io noto con una certa sorpresa, che è quello stile lì, nell'abbigliamento, nel vestiario, che di recente è tornato sotto falso nome, perché adesso questo trend estetico, che vedo comunque abbracciato di frequente da ragazzi e ragazze della generazione Z più giovane, viene soprannominato 2000, scritto Y2K.
1: Sì, Y2K.
0: Y2K, dipende insomma come lo pronunci. Hashtag è quello, e quindi io mi sono vista rientrare dalla finestra tutti i pantaloni estremamente stretti che avevo buttato fuori dalla porta ormai 15 anni fa e che non volevo mai più rivedere.
1: Ma tu devi sapere che io mi sono riscritta all'università, e quindi tu dici mi sono rientrati dalla finestra, ma a me questi trend rientrano dalla porta della classe, perché le mie colleghe, che sono molto più giovani di me, non dico di quanto, adesso hanno abbracciato la moda Y2K, ma siccome faccio un'università un po' schierata, perché faccio gender studies, le ragazzine non si vestono, le ragazzine, le mie colleghe che saluto, non si vestono più come alla Indie Slades, ma come le alternative delle Indie Slades.
0: Ma tipo Gothic Lolita?
1: No, si vestivano come me, i pantaloni coi tasconi, le Converse, le maglie strette con l'ombelico un po' di fuori, le sciarpine.
2: E signora mia, io reagisco.
1: Io ce le ho, io ogni tanto le vedo e dico: tu ti vesti come mi vestivo io alla tua età. Ed è vero, non è una
0: battuta. Io non voglio più
1: battuta.
0: Vedere, veramente, io piuttosto che indossare
1: quella
0: di nuovo
1: roba.
0: Una generica pancia scoperta che venga dalla vita bassa dei pantaloni o dal taglio troppo corto della maglia, veramente, proprio a parte che proprio insomma, allora, lasciamo stare una valutazione sul corpo che decade,
1: non ci facciamo body shaming da sole.
0: Infatti siamo tornati in diretta su Non Aim Radio. C'eravamo distratti a chiacchierare.
1: No, ma questo
2: non stavamo tornando.
1: Questo pezzo ha una chiusa un po' improvvisa.
0: Non ce l'aspettavamo. Scusate, mi sono rimessa le cuffie di corsa. Ho tutti i capelli scombussolati.
1: Sì, in effetti confermo.
0: È così il bello della diretta, il proverbiale bello della diretta. A proposito, se siete casualmente arrivati in diretta adesso, questa è Wunderkammer su Non Aim Radio. Io sono Giada Arena, sono con
1: Maria Cafagna,
0: che oggi è la mia ospite. Stiamo parlando dei primi anni 10, ma in realtà io adesso vorrei anche un po' cambiare tema, perché tu hai scritto questo bel saggio che è uscito 2 anni fa, se non vado errata.
1: Sì.
0: Che è Cattive Maestre, donne in Technicolor che hanno influenzato un'intera generazione, in cui tu, diciamo, celebri tutta una serie di personaggi televisivi femminili che sono stati, insomma, tu spieghi perché erroneamente considerati un cattivo esempio nel corso degli anni. E quindi, prima di ascoltare tra un pochino un'altra grande cattiva maestra, volevo chiederti, c'è una cattiva maestra, inevitabilmente Rai,
1: sì,
0: questa azienda meravigliosa in cui ci troviamo ora, e a cui sei particolarmente affezionata?
1: Allora, io non so se si può considerare una cattiva maestra, però io sono cresciuta guardando Carramba, i vari Carramba. E, che non si può definire Raffaella Carrà una cattiva maestra, per quanto molte persone l'hanno anche considerata un cattivo esempio, un po' quella che speculava sulla TV del dolore, un po' perché negli anni 60-70 faceva scandalo sia con i suoi outfit,

0: sia con la sua vita privata, che insomma è stata poco ortodossa. Diciamo che in Rai le cattive maestre sono passate, però ecco, diciamo che quelle che io analizzo stavano da un'altra parte. E più che dire, diciamo che non sono un cattivo esempio, la mia tesi finale è che anche laddove sembra inevitabile che le donne diano cattivo esempio, comunque le battaglie femministe sono talmente forti che anche laddove non dovrebbero esserci, ci sono. Cioè io riconosco a queste donne, in realtà a tutte le donne, anche quelle che non ci piacciono, che non rientrano nel ritratto della brava femminista, un agency. Cioè comunque in un mondo patriarcale in cui sono inserite una volontà comunque di rivendicare se stesse, spesso fallendo, spesso commettendo degli errori o facendo delle cose non, diciamo, condivisibili, però anche in questo c'è una forza di volontà che io non do per scontato. Cioè, tutte le cose che noi facciamo nella nostra vita privata, da avere un conto corrente a poter entrare, perché lo stavamo nominando prima, in un negozio di cosmesi e comprarci la crema coreana, con i nostri soldi, sono tutte conquiste che sono frutto di battaglie che qualcuno ha portato avanti per noi. Quindi anche il fatto di essere un cattivo esempio è qualcosa che è il frutto di di un percorso, ecco, che non sempre ci porta a essere e a vivere la parte migliore di noi, però avendo noi rivendicato il diritto delle donne di essere persone e di avere gli stessi diritti e gli stessi doveri, io rivendico in quanto donna anche il diritto di fare schifo o di non essere l'angelo del focolare o la militante attivista perfetta. Le donne, in quanto persone, sbagliano, possono essere maleducate, cattive, arroganti, avere anche, diciamo, degli scopi nella vita non proprio, ecco, come dire,
1: Nobili.
0: esatto, chiamiamoli così, mosse dall'avidità come dalla buona volontà, perché qua cito il maestro Zalone, siamo gente tale e quali come voi normali, quindi capisco la necessità di creare, di cercare dei modelli e di volerli creare, però le donne non racconto in un libro che parla fondamentalmente di televisione commerciale degli anni 90, che poi è quella con cui siamo cresciute.
1: Che non andremo a
0: Che
1: nominare
0: non nominiamo.
1: di un'azienda che non nominiamo. Adesso invece volevo ascoltare con te una, beh, cattiva maestra già dagli anni 60 in cui andava in minigonna al Piper.
0: Possiamo dire tuttora cattiva
1: Tuttora
0: maestra.
1: cattiva maestra, perché comunque anche andare a Sanremo in questa edizione in maniera completamente aliena e situazionista è stata una scelta coraggiosa e bizzarra che rivendicherei fosse in
0: Posso
1: lei.
0: dire con un brano che se l'avessero cantato i Baustelle, adesso noi ragazzi indie ci saremmo stracciando i nostri
1: Esatto.
0: skinny jeans.
1: E
0: Quindi io lo
1: invece
0: ritengo un buon brano.
1: l'ha cantato Patti Pravo, di cui però non andiamo a ascoltare il pezzo di Sanremo, bensì, qua perché si fa enciclopedia della storia della musica in
0: Siamo
1: questo
0: in Rai, siamo
1: programma,
0: via Asiago.
1: servizio pubblico, la canzone si intitola I giardini di Kensington ed è una cover del pezzo Take a Walk on the Wild Side di Lou Reed, un inno controculturale prodotto da David Bowie nel 1972. Che lei trasforma l'anno successivo, nel 73, in una canzone un po' fiabesca, ispirata a Peter Pan. Quindi ascoltiamo e celebriamo la nostra cattiva maestra, Patti Pravo.
0: Ma quante ne sai?
1: Siamo tornati in diretta su No Name Radio, Wunderkammer, sono Giada Arena, sono qui con Maria Cafagna.
0: Ciao.
1: Mia ospite du jour, perché ho fatto il linguistico, quindi a volte parlo anche
0: Certo.
1: francese.
0: Anch'io che ho fatto il DAMS, a volte parlo francese.
1: È così, Godin,
0: Vabbè,
1: Truffaut,
0: Romain.
1: lascia stare. In realtà, dando continuità al discorso che facevamo prima di ascoltare questo pazzissimo pezzo di Patti Pravo, stavo riflettendo su una cosa, che effettivamente alle donne della musica viene concesso con maggiore generosità di essere delle cosiddette cattive maestre, intendendole nel modo in cui hai spiegato tu sia poco fa che nel tuo libro omonimo. E quindi è come se le pop star, le rock star, le artiste in generale fossero autorizzate a fare un po' più schifo degli altri, e questo venga anche celebrato, e lo dico con gioia perché allo stesso tempo sono a mia volta abbastanza disgustosa. Penso, per esempio, un'altra.

0: Un'altra grandissima cattiva maestra, recentemente scomparsa, la mia amatissima Ornella Vanoni, è una che non ha mai fatto un segreto del suo essere, del suo avere un'ironia ferocissima, del suo consumo abituale di sostanze.
1: Però in vecchiaia.
0: Dici che prima...
1: No, non che prima non lo facesse, però secondo me lei, come Mara Maionchi, come una serie di... come Iva Zanicchi, durante la vecchiaia, per il fatto che appunto hanno raggiunto una certa età, gli si sono concesse nel caso di Ornella Vanoni più libertà di quella che aveva in passato. Lei stessa ha dichiarato in quella nota trasmissione che non possiamo nominare che appunto con l'età, un po' perché ha perso i freni inibitori, un po' perché non deve più, diciamo, rendere conto a nessuno, si è un po' lasciata andare anche da quel punto di vista, con delle dichiarazioni un po' controverse, con l'uso un po' scurrile di alcune parole, con degli attacchi politici, però durante tutta la sua vita è stata sempre, no, un'altera signora milanese.
0: Quindi dice che dobbiamo aspettare un'altra quarantina d'anni per io fare te... legittimamente schifo.
1: No, guarda, comunque possiamo ancora perché no? No, non poniamoci dei limiti, però no, è vero questa cosa che le donne della musica, perché stavo pensando a degli esempi omonimi nel cinema, ma non ce ne sono. Anzi, si tende a essere più punitivi con
0: le attrici.
1: Sì, fai quello che devi fare, però pentiti, mi sento padre Maronno.
0: Sì. Perché appunto poi diciamo che le attrici sono anche afflitte da questa maledizione di essere percepite quasi come dei contenitori vuoti, diciamo, almeno dal percepito comune, da riempire ogni volta con dei ruoli diversi. Però poi effettivamente ci sono dei personaggi come anche lì la mia amatissima Monica Vitti, persona straordinariamente intelligente che se ne è fregata insomma dagli anni 60 in poi, però effettivamente si tratta di eccezioni,
1: un'eccezione, sì,
0: non mi vengono in mente molti nomi.
1: Ci sono tantissime donne a cui è stato affibbiato un ruolo, un carattere, e che se provano a uscire fuori dal carattere poi vengono ricacciate, diciamo, nell'anonimato. Pensa ad Angelina Jolie, è sempre stata la cattiva ragazza, poi cattiva ragazza redenta, ma nel momento in cui si è rivelata donna fragile, forse vittima di abusi, in quel momento poi è stata ricacciata via dall'industria, cosa che non è capitato a... E intanto a Brad Pitt, che a quanto pare le avrebbe usato violenza a lei e ai suoi figli, ma anche a personaggi come Johnny Depp,
0: certo,
1: per esempio, Sean Penn, candidato all'Oscar. Non volevo, diciamo, buttare giù questo entusiasmo che era... Parliamo di nuovo di
0: Arctic
1: Monkeys.
0: Ma adesso, ecco, a posto, andiamo, c'ho perfettamente una risposta a questo. Ascoltiamo un bel pezzo di Sanremo.
1: Oh.
0: Felice, gioioso, di LDA e H7, ed è Poesie Clandestine. E questo erano LDA e H7, Poesie Clandestine da Sanremo. Io sempre Giada Arena, sempre con Maria Cafagna, sempre su No Name Radio con Wunderkammer. Ogni giorno, tra l'altro sta per finire questa settimana, che è la mia prima settimana di diretta, sono viva per miracolo, lo posso dire. Spero di arrivare viva domani alle 7:30, ma nel frattempo andiamo avanti con Maria, perché in tutto questo... Tu mi sei anche,
1: tra le altre cose, quante ne abbiamo dette?
0: Madonna, infinite. Di audiovisivo, come dire, quindi cinema, serie.
1: Questo l'abbiamo detto all'inizio.
0: Però non ti avevo ancora interpellata.
1: Ok, scusami.
0: Non ti avevo ancora chiesto di dimostrare questa tua expertise. E allora, in realtà, il secondo pezzo che tu mi hai portato oggi in trasmissione è un pezzo che mi ha sorpresa.
1: Perché non paga il live.
0: Mi sono distratta, perché praticamente
1: fenomeno globale.
0: Mi sono distratta.
1: Dio santo.
0: È un pezzo delle Tattoo, All the Things She Said, che tutti voi ricorderete, primi anni 2000, fece
1: scandalo,
0: che poi in realtà era tutto finto, che però fece scandalo. E è stato riportato alla luce da questi
1: due,
0: questa archeologia che è stata fatta in una serie ambientata nel mondo dell'hockey
1: canadese
0: che io non ho visto, tutte le persone intorno a me hanno visto.
1: Senti come quel meme di Homer Simpson al banco
0: Sì, esattamente questo. Quindi, per favore, puoi spiegare al nostro pubblico, visto che io non lo so, perché stiamo per ascoltare All the Things She Said delle Tattoo, per cortesia.
1: Allora, sarò breve, come mi hai insegnato tu, Giada Arena. Allora, Hated Rival.

0: è una serie tratta da un omonimo romanzo, libro romance, no, queste fanfiction che poi diventano fenomeni letterali, che ha venduto non si sa quanti migliaia di copie in tutto il mondo, che poi è diventata serie con molte difficoltà, nonostante il libro fosse un bestseller, proprio perché veniva considerato una cosetta da femmine. Chi vuoi che se lo veda questa cosa? Si è venduto delle copie, però. Dai, siamo seri. Invece, grazie all'incaponimento del produttore, a cui hanno dato veramente 4.000 lire del vecchio conio, si è riusciti a produrre questa serie assolutamente low budget di una cipperia clamorosa. Ma tipo, c'è un. E da qui vediamo l'età tu, uno dei due protagonisti è di origine russa. Siccome non avevano soldi, ma nemmeno per far finta che quella fosse San Pietroburgo. Il ragazzo che in teoria dovrebbe essere in Russia fa il giro di un palazzo che è tipo il Museo Nazionale del Canada, per cui tutti i canadesi non riuscivano a far scattare la sospensione dell'incredulità, perché come se noi dicessimo c'è il ragazzo bielorusso che fa jogging in Bielorussia, vediamo Villa Doria Pamphili, cioè non ci credi. Eppure il fatto che fosse una storia d'amore un po' tormentata tra due giocatori che non possono fare coming out, storia gay, quindi, però che comunque, come dire, è romantica, ma romanticissima. Ci sono questi due che come Romeo e Giulietta non riescono a stare insieme a causa dell'omofobia e del mondo dello sport, beh, ha rapito il cuore di milioni di persone in tutto il mondo, diventando un fenomeno globale. I due protagonisti sono diventati delle star, protagonisti, di campagne pubblicitarie d'alta moda, eccetera. E tra le altre cose, la serie che vi invito a guardare, poi capirete voi dove, ha riesumato All the Things She Said, perché in una scena diventata iconica, in cui i due protagonisti sono in discoteca, si guardano da lontano, non possono dirsi quello che si vorrebbero dire e non possono far vedere quello che vogliono veramente, iniziano a flirtare con delle donne per far ingelosire l'un l'altro. E da lì,
1: Spoiler.
0: vabbè, spoiler che ho detto. E da lì, All the Things She Said, perché ho visto lui che bacia lei, che bacia lei, che bacia me, e sotto c'è All the Things She Said, a richiamare un po' quel bacio saffico proibito. C'è tutta questa. Cioè, tu capisci, dietro questa cipperia, qualcuno l'ha chiamata ai passati Golden Globes questa web serie canadese. Cioè, in realtà ha conquistato il pubblico perché è una serie romantica. Quindi, vedi, le femmine esistono, vogliono vedere storie romantiche, non so, soprattutto donne, il pubblico di Hate Drive, e insomma, strano, vero, che le donne poi vogliano vedere delle cose, ha trascinato il successo di questa serie, che io ti consiglio di vedere, non tanto perché sia bella, perché non lo è, però per sapere di cosa parla.
1: Io la vorrei vedere, ma non posso perché non è su RaiPlay. L'unica app che
0: Ops!
1: io utilizzo per guardare cose in
0: Tu ti
1: streaming.
0: riguardi gli sceneggiati la sera.
1: Ti ridi, mi sono rivista mille luci. Lasciamo stare, ascoltiamo
0: Eccoci.
1: le tattoo. Eccoci qui in diretta per l'ultima parte, l'ultima manciata di secondi.
0: Siamo le vostre tattoo.
1: Esatto.
0: Ma non ci daremo dei baci, perché
1: Esatto.
0: siamo a Via Asiago.
1: Le vostre caste tattoo della giornata, io e Maria Cafagna. In realtà, volevo
0: Stavo, in realtà adesso ci baciamo,
1: Adesso, ma
0: no
1: voi non
0: Giada?
1: lo potete sapere perché è solo
0: Non
1: audio.
0: hai il mio consenso, Giada.
1: E allora niente, il consenso è molto
0: Solo
1: importante.
0: sì.
1: Servizio pubblico. No, volevo chiudere in realtà con un'apologia del videoclip, perché appunto
0: Madonna!
1: mentre ragionavo sui primi anni del 2000, il cinema, la musica, lo stile, la
0: Sì.
1: televisione, tutto quello che ci siamo detti nel corso di questa puntata, mi è tornata alla mente quella che poi era la mia disciplina preferita, diciamo, da fruire, che erano i videoclip.
0: Ah,
1: Io ho
0: certo.
1: sempre stata grande fan di videoclip, e poi un periodo della mia vita volevo fare la regista di videoclip. Ah,
0: Anch'io! Ed
1: carine.
0: eccoci qui, nella città
1: D'accordo.
0: del cinema. Ma i
1: Esatto.
0: videoclip sono morti.
1: Sono morti purtroppo. Mi manca
0: Come
1: tantissimo.
0: l'ascensore sociale del resto. Ops,
1: Tutto
0: tutto
1: finito.
0: finito.
1: Se finì, grande fan dei videoclip, penso ai video di Michel Gondry, di Floria Sigismondi, di Chris Cunningham,
0: Vabbè, ma tu vuoi alto,
1: di tutti
0: dai. Io
1: questi.
0: pensavo a quello delle vibrazioni, immensamente Giulia sui
1: Piano
0: Navigli.
1: sequenza, che comunque buttalo via
0: Eh
1: questi tempi in
0: sì.
1: piano sequenza. Possiamo dire che quel video è il corrispettivo italiano.

0: Di Stress dei Justice, diretto da Romain Gavras, che era quel piano sequenza bellissimo nelle banlieue. Non so se l'hai visto. Guardalo, ti piace. È come il video delle vibrazioni, ma c'è della violenza inaudita.
1: Sì.
0: Ma comunque,
1: Anche i navigli ai primi anni 2000 ce la
0: erano
1: davano
0: pericolosi.
1: pericolosi, ma non ne parliamo.
0: Poi è aumentato il prezzo degli affitti. In ogni caso, io in realtà volevo tenere viva l'arte del videoclip, condividendovi un pezzo che è del 2016, in realtà non recentissimo, però comunque 10 anni fa,
1: Ce lo accogliamo.
0: che è di un rapper che si chiama Danny Brown. Il pezzo si intitola Ain't It Funny, dal disco Atrocity Exhibition, omaggio ai Joy Division, omaggio a Ballard, ma adesso
1: Come si vede che hai fatto il
0: hai
1: linguistico,
0: visto?
1: guarda.
0: Hai visto? Tutte le lingue, so. E questo bellissimo disco e questo bellissimo pezzo in realtà sono accompagnati da un video fantastico diretto da Jonah Hill, l'attore,
1: Ah, grande
0: pensa
1: Jonah
0: te,
1: Hill.
0: qui nelle vesti di regista, che crea una sorta di sitcom macabra con protagonista Danny Brown. Veramente vi consiglio di vederlo, se no non rende l'idea. E addirittura fa un cameo Gus Van Sant, il regista, nel ruolo del padre della sitcom, c'è cioè Gus Van Sant, quindi per dire il livello di delirio assurdo,
1: Anche di
0: e
1: indie posso.
0: anche di indie. E quindi infatti io su questa nota,
1: Indie.
0: io prima di mettere il pezzo, ti saluto e ti ringrazio.
1: Grazie a te, Giada. Ci vediamo a Roma Est.
0: Ci vediamo a Roma Est, dove adesso torniamo a Gaia Metro, ci
1: Certo,
0: vediamo sulla metro,
1: con la metro C.
0: per chi la prende adesso, vedete me e Maria che torniamo a casa. E grazie
1: Grazie
0: mille,
1: a
0: torna a
1: te.
0: trovarmi.
1: Quando mi chiami io vengo. Con la metro
0: Perfetto.
1: C, scambio a San Giovanni e un
0: E
1: attimo
0: siamo qua,
1: arrivo.
0: e siamo qui, e io ringrazio tutti voi e tutte voi per avermi ascoltato anche oggi, quest'ora di sproloqui. Ci sentiamo domani alle 6:30. Nel frattempo, Ain't It Funny di Danny Brown.

Treno arrivo per la valle. Allontanarsi dalla linea. Lei non

Ricordo mia mamma era in sbattaglia e dicevo calma ce l'avremmo fatta. In quartiere la fame mi riempie le tasche, fai svuotare in fretta la casa. Popolare tra le popolari, tra questi palazzi sovrappopolati. Papà è morto, avevo 13 anni.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

fatto la guerra per farci un po' compagnia. Un tempo avrei visto cosa non andava, cosa non gestisco. Una corsa come quando in squadra di basket segnavo moltissimo. Però mi pesava allenarmi, che in squadra io non ci so stare, sto meglio solista. Forse per quello che faccio fatica a legarmi con chiunque. Li vedo che alcuni salutano tutti,

Ogni tanto sembra lui che guarda me e mi nascondo nella metro.

0: show.
1: Altri giorni a distanza, prendo il primo Lufthansa e volo verso di te, se no non m'è abbastanza. Aurora non fa la stupida, so che mi aspetti, tu senza di me non c'è.

mezzo vuoto, mezzo pieno, mezzo rotto, mezzo intero. Penso molto a quelli a cui tengo davvero, giuro. Mezzo uomo, mezzo ragazzino. Un po' sono sensibile, un po' sono cattivo. Mezzogiorno e sono sveglio dalle sei senza motivo. E poi mi sembra che il giorno finisca col mattino. E non ho una persona senza la quale non sarei il vero me. Il vero me, ma quale? Rispondi, non sono malato, sono solo negativo. Sono stato tutto il giorno a letto, non mi metto sul lettino. Mi scusi, non sono un tipo aggressivo.

mezzo uomo, mezzo extraterrestre. Mi parlano e do di matto quando passo e tutti mi guardano. Mezzo qui e mezzo da un'altra parte, ovunque sia. Indefinito come una poesia, mezzo giovane, mezzo non dico la parola. Fa paura come il primo giorno di scuola e non ho una persona senza la quale

0: sai che darei.
1: Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo, mezzo ragazzino, lo giuro. Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo, mezzo ragazzino, io. Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo, mezzo ragazzino, lo giuro. Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo, mezzo ragazzino.
2: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

proprio tempo. Ora l'ho speso per te, te. Non l'hai capito, non hai ragioni. Back in business, il tempo non ragiona. Back in business, no. Nella città con i palazzoni, quando più avvicina prendi un acquazzone. Quando ti scopri dentro vedi solo cloni. Per quanto sei solo fai ancora rumore. Quando tu il tuo cuore siete soli soli, rimbombate forte in mezzo alle persone. Quando sai che in mezzo a tutto questo

Attenzione, altri titoli, altre zone, spazi di sintassi, ma è solo un'attrazione. Ma quante attrazioni ti entrano nelle sintassi?

pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus e c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi. Che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza come ora sale l'ansia.

0: matematica.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo

aspetta. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

sali con su degli avanzi, sono 4-5 in piedi dinanzi. Amici da sempre, ma parte serate così, non han tempo mai da dedicarsi. Lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni. Passate in casa coi

migliore, beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Ma ricordi cosa cada cosa una scenata. Rima che divide una pistola in un reato. Sa che inzio divide quando divide in un reato. Quindi non so ridere in difo di classe mai. Rima che la candici sa una compagna tua. E merita che ando a fidere il compagno tuo. E poi ti ho mandato tua merita compagna mia. E da gitto che non so come compagna.

pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Io sono un vecchio che fuma in faccia un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornatevene a casa vostra. Io sono il figlio che persone il deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due bimbe che saltano

0: Ciao, siamo Chris
1: and Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
0: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
1: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
0: E questa è...
1: Ti manca l'aria!

jeans, ricordi che sognavi l'America con i drive-in, tuo padre ti voleva qui, non piangere.

ma non ci pezzi raga, faccio solo economy di strada per avere un crackhead che mi ripulisca casa. Ah, mi asciuga sta figa, e cochi in padella, se la sciascia, la sciscia, la pulita in digizal, c'è la codilla che mi letizia, la cotta Patrizia, e il telefono squilla.

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

silenziose tu, vorresti bruciarlo, questa sera sono giù, neanche col micro ci parlo, ferita aperta al pubblico, so che non guariranno ed è sbagliato, pensare di essere quello sbagliato, arde un fuoco che non riesco più a spegnere con le lacrime, né se sciogliessi un iceberg o prosciugassi il mare, trascinando

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova scoppiettante puntata di Wunderkammer, il programma che ho il piacere di condurre sulle frequenze digitali di Non Aim Radio dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19.30. Come da prassi, oramai dovreste saperlo, il martedì e il giovedì, io che sono Giada Arena, non so, dovrei dire più spesso il mio nome, vabbè, secondo me lo sapete se ascoltate questo programma, e ho degli ospiti eccezionali e oggi sono onorata di avere qui al mio tavolo di Wunderkammer le etero basiche.
1: Yeah.
2: Buonasera.
0: Ben arrivate.

0: Vi presento perché questo è il servizio pubblico, magari all'ascolto c'è qualcuno che non c'ha i social.
1: C'è qualcuno come chi mi ha portato qui poco fa che mi dice, in pratica che cazzo fate voi?
0: E adesso andiamo a illustrarlo.
1: Ecco, Gianluigi, puoi sentire.
0: Abbiamo qui, ciao Gianluigi. Maria Chiara Cicolani e Valeria De Angelis, che insieme nel 2021 hanno creato e lanciato in maniera anche molto spontanea questo progetto su TikTok, chiamato appunto L'Etero Basiche, e tra poco vi chiederò di womansplainarlo, perché non vi conosce. Avete fatto centinaia di migliaia di follower, avete partecipato a Belve, avete pubblicato un romanzo con Einaudi nel 2024 che si intitola non a caso Romanzo di un maschio, e siete arrivati qua al programma.
2: Questa è la fine della carriera.
0: Una finaccia.
1: Quasi stavamo venendo a ripulì perché no. Non ti abbiamo detto, ti abbiamo nascosto tutti gli articoli che in realtà sono usciti ieri su di noi. In pratica noi
2: scontri
1: abbiamo...
2: allo stadio.
0: Sì, scontri allo stadio. Ed eccoci qua a ripulire
1: la carriera.
0: Una bella spugnettata di servizio pubblico la vostra carriera. Vi posso chiedere di spiegare a immagino mia madre che ci sta ascoltando in questo momento, che fate sui cosiddetti social networks?
2: Io realmente rispondo così, poi però nessuno capisce niente, quindi pure ci riprovo. Famo i maschi, cioè va bene?
1: In pratica noi volevamo talmente tanto essere maschi che ci siamo inventate di poterlo essere nei video. Questo è. Anche TikToker, mi piace dire, perché comunque quell'atteggiamento che hanno poi le persone della generazione un po' più grande, no, cioè perché TikTok? No, noi rivendichiamo TikToker.
0: TikToker. Beh, che comunque ringiovanisce. Ora, io non so quanti anni ci avete voi, ma appena dici TikToker, io immagino subito, si palesa nel mio cervello l'immagine di una diciottenne.
2: 18, infatti, ce l'abbiamo.
1: Gesti quando la chiameranno per il fronte, lei dovrà ballare.
0: Dovrà andare
1: Waiko, Waiko.
0: Ed eccoci qua. Tra l'altro mi sono dimenticata di dire forse il vero motivo per il quale siete qui proprio oggi, perché in questo momento di grandi conflitti internazionali, tensioni, guerre, insomma è una situazione molto tesa, dalle frequenze di No Name e di Wunderkammer nello specifico volevo lanciare un messaggio di pace, perché proprio oggi che è il compleanno di Roma, la nostra città natale, il cosiddetto Natale di Roma, perché Romolo avrebbe fondato la città proprio il 21 aprile del 753 avanti Cristo.
1: Però dicono pure altre cose, perché comunque questa è una cosa che è da vedere.
0: È da vedere.
1: È tipo la terra, che lo sai se è piatta o tonda, non è sicuro.
0: Te ce stavo, io non ce stavo. Comunque va invitato a voi che siete
1: negli
0: della Lazio.
1: Files sta roba.
0: Pure Romolo negli Epstein Files, sicuro pure Roma, pure Remo secondo me se va a leggere bene. Comunque va invitato perché voi siete della Lazio e io sono della Roma, e quindi proprio in questa giornata possiamo lanciare un importante messaggio di pacificazione.
2: Vediamo. Capiamo.
1: Dipende quanto si ripulisce l'immagine a fine.
0: Esatto, vediamo tra un'ora.
1: Capiamo.
0: Male che vada, semeniamo dopo all'uscita.
1: Esatto.
0: Comunque fuori da Via Siago chi vuole può partecipare a questi scontri. Prima di iniziare questa bellissima conversazione, stiamo per avere la prima delle tracce che ho selezionato per voi oggi, che è dell'ottimo compianto Mac Miller. Vi piace? Vi piaceva?
1: Da morire, certo.
0: King. Questo è Blue
1: Lui
0: World.
1: Lui e Tyler, The Creator. Scusate,
0: due grandi. No, beh, tipico maschio. Che tipicamente maschile.
1: Ormai sono loro.
0: Blue World di Mac Miller da Circles del 2020.
2: Allora io...

0: Ed eccoci qua, tornate in diretta con Wunderkammer. Ma lo sai che io ho l'atroce dubbio che sti microfoni... Vabbè, comunque, poi ci pensiamo.
1: Non stanno andando bene. No,
0: secondo me stiamo premendo dei pulsanti sbagliati. Ma vabbè, ma noi parliamo...
1: È muta, cioè è una puntata muta.
2: The Artist.
0: È grande cinema perché siamo
1: grandi silenzi e musica.
0: Esatto,
2: è qualsiasi film di Mubi.
1: Esatto.
0: Che consiglio di non vedere perché non è Rai Play, che invece ricordiamo essere la migliore piattaforma di streaming che sia mai esistita. E comunque torniamo a voi in realtà, perché una cosa vi voglio chiedere, la prima domanda è: se dovessimo fare un ritratto dell'etero basico, cioè cosa consuma, cosa ama, cosa guida, cosa guarda, cosa cucina, che caratteristiche ha l'etero basico? Così anche da creare magari una nuova consapevolezza in chi ci ascolta e non sa di esserlo.
1: Un po' cambiata secondo me negli anni poi questa... cioè prima avrebbe cucinato la carbonara, però io non lo so se questa cosa
2: no,
1: la
2: infatti
1: fa
2: allora guarda, andiamo su dei tratti secondo me trasversali, perché l'errore più grande che si può fare secondo me è pensare che l'etero basico sia il boro romano,
0: esatto,
2: no?
0: Grande
2: e allora poi loro si sentono sollevati perché no vabbè io sono regista, no. Attenzione, allora ve ne diciamo alcuni che sono dei sempreverdi, dai nostri padri. La mitomania.
1: La megalomania. è la caratteristica forse principale che contraddistingue gli uomini, mi viene da dire, e basta.
2: E questa ovviamente si vede anche nel modo in cui vengono narrate gesta molto molto semplici. Recentemente abbiamo scoperto questa pagina di uomini che si sono messi a fare le pulizie.
1: Pulizie di casa.
2: Cioè cose che noi donne facciamo da...
0: Io l'ho fatta ieri sera, ve giuro, a casa mia,
1: però
0: tipo a mezzanotte.
1: È una cosa da imprenditori, capito?
2: Loro vivono tutto, cioè, in maniera, no, poi amplificata.
1: È l'azienda che fa le pulizie di casa.
2: La startup.
0: Clean CEO, esatto. Cosa del genere.
2: Quindi, e questa mitomania si vede anche, per esempio, nel modo in cui si danno dei dati, ad esempio le unità di misura, no? Cioè, questo tavolo quanto è lungo secondo te?
0: 10 metri.
2: 10,58 e 60.
1: È precisa spanna, perché loro hanno le spalle coperte, la possono sparare grossa, chiaramente nessuno gli dice niente, cioè la storia parla chiaro.
2: E tornando allo stadio, è quando la prima cosa che si fa appena arrivi allo stadio, entri e fai: quanti siamo secondo te oggi? Ma non è una domanda per dire, che ne so, tu dici boh 10, 20, 30 mila. Allora là iniziano a contare in base a là so 5.000.

0: 6, poi dei quali distinti sono altri 7, 8, 9, 35.060.
1: Ah, di recente un mio ex, quindi comunque un mitomane, mi ha detto:
2: che biasimiamo, quanto in diretta uomo nazionale.
1: Vuoi vedere questo video di me sul Tagatà? E io rispondo: quale mitomane se non te mi propone di vedere un video di 7 minuti di te sul Tagatà?
0: Me sono state mandate lastre. Guarda che bella radiografia.
2: Beh, magari era
0: fatto
2: una dick pic elegante. Tu gliel'ha fatta
0: la... No, però erano capito al costato. Guarda che costole che c'ho. E io sono nata da là, pensate.
2: Però sentite qua, per parità, e invece ritratto della etero basica, perché secondo me c'è un mondo anche da quel punto di vista.
0: Vabbè, la mamma è l'etero basica, io ti direi, cioè colei che partorisce.
2: Ah, quindi in un senso proprio ancestrale,
0: cuore,
2: primitivo.
0: Certo, per me la mamma è quella che fa proprio il grande, cioè la nascita dell'etero basico dipende da lì, no? Anche proprio culturalmente.
2: È freudiana, quindi,
0: beh,
2: la lettura.
0: Certo.
2: Perché io molto più terra terra avrei
0: pensavi
2: detto l'etero basico è quella che si fuma le Aigos. Poi ti ho visto fumarte l'Aigos qua fuori.
1: Eh beh, ma infatti lei...
0: Allora non potevi dire.
1: Non è esclusa comunque, Maria Chiara.
2: Sei, ti ritieni l'etero basico. Invece te... Sigarettone, quelle proprio il pacchettone, ti ho visto, sì.
0: No, è che pure lì è molto, culturalmente può essere trasversale, perché comunque c'è, poi a Roma dipende molto dalla zona. Siamo state recentemente ad un evento dove noi credevamo di non avere nessun fan, un evento di Roma Nord, appunto, con l'etero basica, boccolo
1: bionda,
0: biondo,
1: boccolo, esatto,
2: smart,
1: texani, sì, ai piedi, cappello.
0: Ma qui non ci riconoscerà nessuno, perché noi apparteniamo a un mondo culturalmente un po' più
1: siamo più alte di così.
0: Eravamo Mari. Prezzemolo a Mirabilandia. Cioè, se quelle persone avessero avuto un idolo.
2: Scusa, Prezzemolo è The Gardaland, però The allora, Banking, che qua è importante, il servizio pubblico.
0: Anche perché queste sono potenziali clienti.
2: Esatto.
0: Noi ci stiamo un caso per spettare. E sì, e quindi noi eravamo proprio le persone più famose.
1: Il Gabibbo.
0: Sì, il Gabibbo.
2: Interessante. C'ho altre domande, ma lascio lo spazio alla musica, come
0: facciamo,
2: si suona
0: l'arte,
2: facciamo parlare la musica. Un pezzo un po' a tema che ho selezionato per voi, che è Laisse tomber les filles, perché parlo anche francese, davvero mitomane maschio, di April March. Vabbè, se vi piace Tarantino la riconoscete. E poi torniamo qui con altri giusti stereotipi di genere.

0: E rieccoci, tornate con le eterobasiche per la prima volta a Wunderkammer. Andiamo avanti a parlare di questo male che ci
1: Ci
0: affligge, di
1: riguarda.
0: genere. Di forse,

0: maschi. Sta brutta. No, allora, io qua voglio dire subito, magari se qualcuno ci ascolta dice ma questa puntata è discriminatoria.
1: Sì.
0: Stiamo scherzando.
1: Sì.
2: Allora sì, io facevo la stessa cosa
0: con le femmine. Esatto, perché io volevo mettere un po' sta pulce nell'orecchio se vostre chi ci ascolta, che oggettivamente siamo in un momento proprio storico, algoritmico, di trend di maschi contro femmine. Cioè veramente io che abbia memoria, da che consumo boh, i media, non ricordo altri momenti in cui c'era questo scontro basato sul genere così, così forte. Cioè come tipo qua mi sono scritta degli esempi veramente.
1: Facci capire. Fammi capire dove stai andando.
0: Ho scritto tre esempi che mo che li leggo veramente io mi vergogno, c'è quindi forse ho sbagliato. Mi
1: sciro.
0: No, allora, da un lato c'è Frida e dall'altro c'è Gurulandia.
1: Ok.
0: Da un lato c'è Michela Murgia, dall'altro c'è Giuseppe Cruciani. Sì. Dico proprio come padri, sì, e madri, insomma. E dall'altro poi mi sono segnata un Simone de Beauvoir versus Steven Basalare. Però poi qui ho capito che stavo esagerando e mi sono
1: forse
0: fermata.
1: Lì ti è partita un po'.
2: Anche perché Simone de Beauvoir comunque maschio non le avrebbe fatto schifo.
0: Ma infatti, infatti, è giusto perché tu mi sei anche filosofa. Hai ragione. Quindi devo mettere tipo una belux,
2: esatto,
0: contro Steven,
2: esatto,
0: Basalare. Cioè avete presente Steven Basalare?
2: Certo, no, ma
0: io ogni tanto me lo spizzo, fammi capire.
2: Io ce n'ho due o tre di questi miei. Cioè che comunque quando perdo un po' la creatività rivado a ripescare da un paio di... Cioè abbiamo un po' di personal trainer soprattutto che seguiamo con grande parrucchieri.
0: Cosa li accomuna?
2: Sono i nostri...
0: Barbieri. Io ho la scuola dei barbieri di Ciampino.
2: Sappiamo
0: la
2: tutti a chi stiamo, a
3: parliamo
2: chi
3: di
2: stiamo
3: lui
2: riferendo.
3: Stasera vuoi fare l'amore.
0: Esatto. No, scusa, non è un invito erotico che mi stavo facendo, è che letteralmente c'è una scuola dei barbieri di Ciampino che va a chiedere poi ai clienti se questo taglio determinerà dei rapporti
2: lui è un
0: sessuali.
2: Un pick up artist in tutti i sensi. Esatto.
0: Ma che possiamo spiegare cosa sono i pick up artist? Perché non abbiamo mai parlato su queste
2: dei
0: frequenze.
2: Geni, dei geni, innanzitutto. Noi ne stiamo per fondare una di scuola, peraltro, quindi se siete...
0: Di seduzione.
2: Certo, di seduzione. Beh, per uomini, da uomini a uomini.
0: Fantastica.
2: E è una cosa assolutamente inclusiva e non ti insegneremo per nulla a non essere gay. E sono appunto questi geni contemporanei che spiegano come affrontare il rimorchio oggi.
0: Con
2: silenzio.
0: Tutta una serie, no, perché più che altro mi passano davanti agli occhi tipo una serie di
2: con
0: contenuti
2: delle tecniche che appunto partono,
0: come sedurre,
2: partono dal lavoro su se stessi, no? Quindi te bevi l'ovo la mattina, cioè perché comunque parte da lì, eh?
0: Ah, dalla morning routine.
2: Certo, la mentalità poi quella si vede fuori, è come un'energia.
3: Io farei pure una scuola un po' più, cioè prima, precedente,
2: sì,
3: tipo età elementare,
2: sì,
3: anche asilo.
0: Educazione sessuaffettiva.
3: E giochi da comprare. Fucili,
2: sì, fucili, pistole,
3: pistole, spari ai piccioni, iemeni,
0: cioè,
3: ai cose, sì.
0: Minicicciolo secondo me è un rito di iniziativa.
3: Iemeni a ciccio bello.
0: Minicicciolo è tipo il bar mitzvah che abbiamo noi in Italia. Cioè il rito di iniziazione, quando lanci il tuo primo minicicciolo sei un vero uomo.
2: Infatti la donna non può... E stelline.
0: E stelline,
3: esatto. Donne stelline.
2: E potevi lanciare petardo, capito? E tu eri levate, tu sposta tu.
3: A me mi hanno detto una volta: ma che è? Io me lo scoppio in mano il minicicciolo. Vabbè, sei un coglione
2: esagerà.
3: Comunque cioè,
2: ma
3: non so.
2: Devono sempre esagerare. Col peperoncino, io questo mo trituro. Ma perché tu devi triturare?
0: La banera, no, quelli in fissa con i peperoncini. Mo magno crudo, mo magno.
3: Questo è uno spoiler. Arriverà un video a breve.
2: Facciamo questa riflessione. Cioè, perché la fissa di peperoncini è una cosa che c'hanno solo i maschi?
3: Perché li rende perché più forti.
0: È un esercizio di virilità. È come farsi i bagni ghiacciati. Sono ste cose estreme. Semplicissime, insomma,
3: in modo così
0: facile
3: specifico
0: di partorire.
3: Poi, cioè, che fa?
0: Sì,
3: questo ritorna alla megalomania. Cioè, comunque, loro devono essere
2: tutto
3: estremamente
2: ciò che vivono
3: precisi.
2: È comunque vissuto in quel modo lì estremo, no?
0: Sì, è l'esperienza più simile al parto che possono avere.
2: Esatto, il peperoncino non può essere solo mi piacciono un po' i peperoncini.
3: Dall'abanero in poi, quelli
2: scala...
3: prima. Scara de Scoville.
0: Cinque fuochi, sai.
2: Io questi coltivo, eh. Io questi vado a Pian Calabria, i semi, poi coltivo.
3: Mi sono spappolato lo stomaco. Ma
2: no,
3: perché?
2: Ho dovuto bevere 3 litri di latte altro ieri. Ma perché questa penitenza? Potevi mangiare una pizza piccante col salame e mattina a letto.
0: Però poi non lo potevi raccontare.
2: Hai capito?
0: Comunque, andiamo avanti con un pezzo da voi portato, devo dire di gran classe, perché ci eravamo sentiti.

0: smentite, mi dice, ma magari porto le cose un po' trash, un po' qua, e poi raffinatissime.
1: Eh beh, però c'è un motivo.
0: Potete introdurre come se fossimo al Festival della Canzone Italiana questo pezzo che è questo.
1: Ah, io controllo.
0: Ah, no, perché questo sta scritto, scusate, un sacco di schermi.
1: Perché entrambi erano, quindi... Allora, questo pezzo, che dire, lui era un grande laziale.
2: Grande laziale.
1: Poi le male lingue hanno detto, ma quelle sono gente che poi alla fine
0: gente
1: ha
0: arida.
2: Per noi questo è l'inno da Lazio, cioè uguale.
1: Questo, vabbè, poi lui era dei vicino...
0: Vicino Rimini?
1: Sì, delle parti mie, quindi c'ho anche un legame poi personale, infatti...
2: Geografico.
1: Mi sono prenotato il tatuaggio comunque con la faccia sua. E niente, brividi.
2: Brividi forti, quelli che proviamo quando saliamo in curva.
0: Vabbè, prossima puntata, Antonello Venditti lo metto a stecca. Per stavolta, Lucio Battisti, I Giardini di Marzo.

0: E questo era l'ottimo Lucio Battisti
1: Il
0: con I
1: grande.
0: giardini di marzo, un grande cantautore
1: Che
0: nonostante
1: poi a Roma
0: fosse da
1: abbiamo
0: Lazio.
1: sta cosa che, cioè, dividi proprio, cioè non si può spiegare il derby fuori da Roma, no? Perché dividi
0: Sì,
1: proprio i
0: è
1: personaggi, cioè
0: tribale.
1: ne puoi ascoltà perché,
2: Perché
1: cioè, alla
2: sono da
1: fine
0: Roma. Tommaso
1: Antonello
0: Paradiso
1: Venditti,
0: io non lo
1: cioè,
0: sento.
1: capito?
2: Io sento solo Tommaso
1: Noi
2: Paradiso.
1: siamo di quelle che non hanno mai potuto vedere i Cesaroni.
0: Ah beh, certo, è
1: Se mio
0: vero.
1: padre scopriva che mi vedevo i Cesaroni, andavo a casa di un'amichetta e mi ero vista i Cesaroni. Cioè,
0: Scusa,
1: ragazze.
0: quali sono i prodotti mediatici della
2: La
0: Lazio?
2: Lazio.
0: Anche questo mi incuriosisce. Penso non esista.
2: Febbre da cavallo perché c'è
1: Sì,
2: Enrico
1: febbre da
2: Montesano.
0: cavallo. Ah, è
1: Febbre da
0: vero che è
1: cavallo
0: da
1: potevamo
0: Lazio.
1: vedere. E
0: C'è poca
1: potevamo.
0: rappresentazione, sottorappresentata come
1: Noi ci famo
0: categoria.
1: vedere sempre.
0: L'ennesimo
1: No,
0: problema
1: però
0: di
1: ecco, potevamo
0: rappresentazione.
1: ascoltare Lucio Battisti, potevamo.
0: Tommaso
1: I
0: Paradiso.
1: nostri
0: Tommaso.
1: fratelli potevano farsi le. Potevano guardare Anna Falchi.
0: Pino
2: Potevano
0: Insegno.
2: farsi le guardare Anna Falchi.
1: No,
2: Questa è
1: ho
2: la
1: pensato di
2: costruzione della
1: censurare
2: frase.
1: come se non si capisse.
0: Solo film doppiati da Pino
1: Eccola,
0: Insegno.
1: esatto.
0: E non mi vengono in mente, ve
1: Sabrina
0: giuro,
1: Perilli era vietata.
0: capito, che non mi vengono in mente altri esempi di personaggi celebri. Ve lo giuro, sembra una
1: Enrico
0: cosa.
1: Brignano?
0: È da Lazio?
2: Beh,
1: Scherzà, era abbonato.
0: Davvero? È abbonato alla Lazio?
1: Quindi sono quelle, c'era una pagina Facebook, cioè sia della Roma che della Lazio, che è tipo laziali e romanisti s'accollano personaggi famosi. Perché comunque ogni tanto Russell Crowe è da Lazio.
0: Ora, Russell Crowe ha fatto un concerto alla Dispoli, non so che
2: Ha
0: voglia
2: detto
0: dire.
2: forza Lazio.
0: Ha detto forza là, non lo
1: Il Papa è
0: scordo.
1: da Roma. Cioè, sai quando
0: Questo
1: sono.
0: Papa
1: Questo è
0: mega
1: il.
0: romanista, Timothée Chalamet da
2: Però
0: Roma.
2: Papa Wojtyla era da
1: Noi ci abbiamo
2: Lazio.
1: avuto.
0: Vabbè, però ho capito, mo è
1: Vabbè.
0: passato il
1: Ha
0: Papa.
1: detto, poi ci sono delle quote. Ha detto i colori da Lazio sono i colori del cielo, per quello sono laziale. Così.
2: Immagina il Papa
0: Se
2: dire questa
0: usa altro.
2: frase.
0: Papa Wojtyla, una frase che ha sicuramente
2: A me mi
0: detto.
2: hanno detto Peter Griffin è da Lazio. Quando l'ha
0: Potrebbe,
2: detto?
0: potrebbe.
1: Noi avevamo una rubrica sul nostro profilo che era è da Lazio e da Roma.
2: Facciamo
1: Perché
2: delle card
1: possiamo.
2: dei
1: Nancy
2: personaggi.
1: Brilli
2: È
1: è
2: da
1: da
2: Lazio.
0: Lazio. Nancy Brilli è conclamata della
1: Sì,
0: Lazio.
1: grande
0: Perché c'ha
1: laziale.
0: l'aria laziale, però non
1: Grande
0: saprei
2: laziale.
0: dirti
2: Perché è
0: cosa.
2: bionda.
0: Perché è più nordica, non lo
1: Esatto.
0: so. Tipo. Però no, no, è interessante perché poi effettivamente io in maniera autoreferenziale conosco tipo tutti i VIP della Roma, anche quelli che hanno detto una volta in un'intervista per Rete. Però
1: Certo.
0: Timothée Chalamet, Blanco, vabbè, Damiano De Maneskin,
1: Da noi
0: grande
1: poi si dice anche loro sono
0: Rubacchiotto.
1: bravi nel marketing, perché quando
2: Perché loro
1: vengono
2: dicono.
1: poi.
2: I turisti che vengono a Roma, perché si comprano la maglia da Roma? Il marketing.
0: Sono
1: Poi loro li
0: americani.
1: agganciano.
0: Vabbè. Comunque, così, adesso una domanda per lanciare il prossimo pezzo. Secondo voi, Olivia Rodrigo è da Roma o da Lazio?
1: È da Roma.
0: Secondo me è da Roma. È della Roma, però lo
1: Dai
0: fa
1: tratti, io sono l'ombrosiana. Dai tratti.
0: come ribellione nei confronti del
1: Del
0: padre
2: padre.
0: laziale.
2: Del padre laziale.
0: Questi i miei 2 centesimi. Ascoltiamo Olivia Rodrigo e torniamo a parlare dei maschi.

0: E questa era Olivia Rodrigo, che abbiamo detto forse essere della Roma.
1: Sì, confermiamo.
0: Io sono Giada Arena, sono qui con Lea De Robasiche. Questa è Wunderkammer e ci stiamo facendo una generica chiacchierata
2: una
0: sui rapporti
2: risatona.
0: Tra i generi. Esatto. In realtà io ho una domanda semiseria tra il serio e il faceto, come si suol dire, che vi volevo fare.
2: Come si suol dire dove? Da te.
0: Esatto, solo cioè, in questa trasmissione. Nessuno lo dice più da 100 anni almeno.
1: Nessuno l'ha mai detto.
0: Non so neanche cosa vuol dire faceto. Però io lo dico, mi piace, suona bene. No, vi volevo chiedere, quali sono stati e sono tuttora i feedback dei maschi ai video vostri? Perché io per curiosità volevo fare un po' di dossieraggio, mi sono andata a vedere dei commenti a dei video su YouTube questo,
2: okay.
0: E devo dire, mi stavo sentendo male quando ho visto un commento a una vostra intervista che recito questo su
1: prego
0: YouTube.
1: Perché quelli non li leggiamo manco noi, infatti. Quindi
0: no, questo è favoloso e secondo me è semplificativo. Quest'uomo dice: originali, divertenti eppure buone, me butterebbe in mezzo. E mi sembra un buon feedback comunque.
1: Guarda, sono molti così.
2: Sì.
1: Io masco bene volentieri.
2: Sì, tutte, sì, è tutto, cioè, molto robe. Diciamo che poi però se il messaggio arriva.
1: Se
2: arriva.
1: Vedi quello che noi facciamo, dici ok, forse c'è un problema. Non sta arrivando quella punta di femminismo che forse c'era, però va bene.
2: No, comunque allora diciamo che si distinguono in forse in una categoria che si divide in due. C'è il gruppo de... Ah vabbè, so io, dammi i diritti.
0: Ah,
2: quindi
0: okay.
2: Di rivendicazione con orgoglio.
1: Tu non hai fatto niente comunque, è merito loro.
0: Comunque sì, di base gender pay gap confermato, sì, dalla loro richiesta di soldi.
2: Le frasi sono tipo, cioè io

0: Mi fio che bambole non ce lo farei giocare mai. Diritti, questa ho detta io per primo.
1: Sì, sì, tipo io gli è meno è gay. Questa ho detta io.
2: Registrato in SIAE, tipo sì.
0: E questo ovviamente poi sfocia nel tutti i tuoi ex amici che ogni volta che dicono qualcosa e poi ritrovano in un video, che spoiler funziona perché procede per generalizzazione e quelle cose le dicono tutti, loro ci tengono comunque a farti, cioè ti chiamano. Senti un po', ho visto che hai preso la frase che ho detto io l'altro giorno, che mi piacciono orologi.
1: Hai detto una banalità.
0: Tutta una cosa che dicono.
2: Quindi una rivendicazione di diritti,
0: Di
2: di
0: diritti, di
2: soldi.
0: diritti, anche di identità di genere, no?
2: Ok.
0: Quindi anche di sentirsi rappresentati. No,
2: E chi la prende male
0: chi la
2: invece?
0: prende. Allora, ma devo dire che non abbiamo proprio avuto un'esperienza troppo negativa, ma c'è il gruppo de queste so spie.
1: Quindi
0: Quindi.
1: smettono di parlare davanti a noi.
2: Ah, persone che conoscete che non
0: Sì,
2: pa-
0: sì, sì.
2: Ah.
0: Amici, che ne so, se stanno a dire una cosa in gruppo. Ah, ma lo sai che altro. Ah, beh, dai, dico, no,
2: No, sto pensando a
0: dico.
2: questi
0: Mo' ci
2: che
0: stanno
2: parlano
0: loro.
2: tipo, sai, col VAR, a mano
0: Sì,
2: davanti, per non farsi sentire.
0: certo.
2: Sì. E
1: Altri però in realtà invece sono molto fieri e quindi la dicono apposta ad alta
0: poi te
1: voce davanti
0: guardano. Eh?
1: a. Questa la puoi mettere pure su
0: Mamma
1: un
0: del
1: video.
0: gancio, eh?
1: Vabbè, l'ho scritto io.
0: La frase è, mamma mia, quanto sanguina questa che è femmina, sempre ricordo. Siamo sempre lì.
2: No, è bello che comunque resta poi questa cosa di mitomania, a parte il gentiluomo di YouTube, che comunque posso dire anche un
0: Confermeggio
2: messaggio
0: già.
1: Cioè, se incollerebbe comunque.
2: sì, un messaggio di apertura nei confronti del poliamore, di insomma, come si dice, monogamia
0: Sì.
2: No, non è, no.
0: Secondo me lui voleva fare una non etero.
2: Monogamia non
0: Qui
2: etica, non vero.
0: strani, qua, robe fanno loro mo. Alla fine ti è uscita.
1: Quei fluidi.
0: Mo non si sa più che devi essere, fanno queste cose, sti mischium.
1: Questo è quello che lei ha
0: Io praticamente
1: riprodotto.
0: il brief l'ho fatto prima in taxi, quindi.
2: Hai già provato
0: Sì,
2: prima,
0: ero fortissima.
2: Allora, adesso sentiamo un altro pezzo e poi torniamo a dire cose che potenzialmente dovrebbero farmi cancellare per sempre, ma non importa per la risata, questo ed altro, per il bene del vostro umore pubblico all'ascolto. Ascoltiamo un pezzone dei Basement Jaxx del 2005 che si chiama Magnificent Romeo, quindi un po' anche qui temi di genere, che ne so, e poi torniamo.

0: used to be my Romeo.
1: La cantiamo pure.
2: Queste erano i Basement Jacks con Magnificent Romeo, che in realtà si pronuncia così in inglese. Sono tornata qui con le Etero Basiche, prima volta che ho due ospiti invece che non lo so, volevo sottolineare questa
3: esclusiva
2: esclusiva
3: d'arena.
2: Esatto, esclusiva Wunderkammer per la prima volta, due persone davanti a due microfoni. E, allora, un'annosa questione, anche questa tra il serio e il faceto, tanto ormai mi sono ostinata su questo serio e faceto, che volevo condividere con voi, è l'annosa questione della comicità femminile, cioè il luogo comune recita che le donne non fanno ridere.
4: E recita bene.
3: Se tu ci pensi, noi abbiamo dovuto fare i maschi per far ridere da donne.
2: Cioè, non l'avevo mai vista da questo punto di vista.
3: Un po' deprimente, un po'.
2: È una grandissima verità sociologica, vi giuro, mi avete appena risposto
4: basta,
2: a tutte le mie domande. Adesso chiudo il programma, vado via e ci rifletto. No, però effettivamente è un tema che su questo mi fa riflettere una umorista che io amo molto, così tanto da essere una sua cosplayer, che è Fran Lebowitz, e lei con la sua saggezza a un certo punto disse: l'ironia è largamente aggressiva, cosa c'è di più maschile di questo? Ed effettivamente è un altro tema questo, cioè se le donne, come dal luogo comune, non fanno ridere, tra virgolette ovviamente, non farebbero ridere, è anche perché di base l'ironia, per come la costruiamo anche e soprattutto noi qui in Italia, è basata sulla derisione, spesso sulla parolaccia, un po' anche sulla volgarità, sì. Che so cose che noi ragazze non siamo molto...
3: Non dovremmo avere, esatto. In teoria.
4: No, infatti fare. Una cosa che ci ha sempre molto molto stupito, soprattutto all'inizio, era che nei nostri video noi appunto facevamo parlare questi personaggi maschili mettendogli in bocca le peggio cose, e quello che veniva notato non era tanto quel livello lì di contenuto, quanto più il fatto che a dire quelle cose in quel modo, ruttando, ci fossero due donne. Quindi loro non è che erano sconvolti appunto da mamma mia quanto li odio i gay, ma
2: sì, comunque...
4: ha ruttato, questo ha ruttato in un video, raga.
3: No vabbè, lei che rutta. Una cosa che non hanno mai visto.
2: Nessuna donna sulla faccia della terra ha mai ruttato.
4: Ma metti su questo, probabilmente appunto la riflessione che facevi è così, cioè facendo quella cosa alla fine ti stai anche dicendo che tu puoi parlare con quel linguaggio lì, cioè ti appropri di un linguaggio che tipicamente è maschile, quindi non c'è solo il livello dell'ironia, diciamo, che ti arriva subito, che è ok, stiamo imitando i maschi, ma anche che poi per imitarli io devo fare il maschio, devo diventare maschio,
2: sì,
4: no?
2: Sì,
4: e
2: sì.
4: Quindi appropriarmi linguisticamente di un linguaggio maschile.
2: L'ennesima brutta storia di

0: appropriazione culturale.
1: Esatto, cultural appropriation.
0: Mannaggia.
1: Ma perché appunto, guarda che a volte si arriva quasi lì nei commenti e nei messaggi, quindi non è a caso.
0: E senti, invece una comica che vi fa ridere?
1: Boh, appunto, c'è cioè quel momento imbarazzante in cui devi dire per forza ma non te viene. E quindi...
0: No, ma ti giuro che
2: vale tutto, adesso, vale tutto. Vale se tutto. Mi chiedi tipo un cartone animato che ti piace, io non ho mai visto cartoni animati, quindi pure la comica...
1: Boh. A me fa molto ridere una ragazza che fa i TikTok, in realtà, cioè è comica ma è nata su TikTok, credo che si chiama Kathleen Rally. Mm-hmm. Non so se lo pronuncio bene, sicuramente no.
0: Non la conosco.
1: E lei ha inventato il personaggio della White Anglo-Saxon Moms. Non so. Beh, se avete
0: fantastico.
1: Mai visto questi reel in cui fa la madre, appunto. C'era questo video bellissimo,
0: l'etero basica,
1: you're pregnant. E tipo la prende mega sul personale che la figlia è incinta e le fa, sta malissimo perché lei diventerà nonna. Quindi fa tutto questo personaggio qua. Lei mi fa molto ridere, però i maschi mi fanno molto più ridere. Fanno molto più, tanto più.
0: E con questa chiosa vi invito a presentare il pezzo di questo duo di maschi che avete scelto di portare con voi oggi.
1: Noi ci definiamo malate di loro.
2: Malate di loro, e fa molto ridere perché sono due pischelli bravissimi.
1: Cioè. Normalissimi, bravissimi, ma noi purtroppo un giorno abbiamo deciso, sai quando decidi che avrai un idolo e quell'idolo lo conoscerai?
2: Anche molto più piccoli di noi, cioè, quindi
1: ci
2: è pure un po' cringe sta cosa.
1: Accollate ad ogni loro mossa, ad ogni loro disco, ad ogni, e a volte loro sono un po' imbarazzati dalla nostra presenza.
2: Noi abbiamo creato un gruppo Instagram
1: dove parliamo
2: solo noi, in realtà, loro rispondono delle
1: e
2: cose.
1: E andiamo a tutti i loro live, a tutte le loro cose, tipo le madri, cioè che loro sono un po' imbarazzati. Tipo, vabbè, la foto c'è, ma famo noi, regà, mettetevi tutti
2: belli che sto con gli amici loro.
0: Quindi, a tanto così dall'ordinanza restrittiva.
1: Sì.
0: Okay.
1: Salutiamo,
0: presentiamoli.
2: Quindi,
0: psicologi,
2: guerra e pace.
0: Scusate, vi ho parlato sopra, sono maschio.

0: E questi erano gli ottimi psicologi di cui abbiamo scoperto che Valeria e Maria Chiara sono di fatto
1: malate,
0: delle stalker. Non voglio legittimare questi comportamenti, quindi condannerò.
2: Scrivegli sul gruppo, Mari.
1: Io ho mandato già la foto sul gruppo. Bella, regà.
2: Loro rispondono cose tipo tutto.

0: Fine. Todo.
1: Todo. Bello Todo, essenziale.
2: È molto San Lorenzo.
1: Todo. Comunque, adesso che siamo negli ultimi 10 minuti di questa straordinaria puntata di Wunderkammer, e volevo evocare una cosa che non so se riuscirà, però mi avete fatto veramente molto ridere di recente col video che avete pubblicato sui sondaggi dei maschi, tipo preferisci averci i piedi al posto delle mani o le mani al posto, certo, dei piedi, che è un qualcosa che mi ha sempre divertito. Cioè, i tempi della scuola mi vengono in mente solo cose volgarissime che non posso dire nel servizio pubblico, pure dopo ve lo dico e rispondiamo in privato a questi sondaggi. Però ho preparato 4 sondaggi per voi. Allora, vi regalano una Tesla Cybertruck, sì, ma dovete ascoltare per sempre solo Ultimo. Sì o no?
0: È da Roma.
3: È da Roma. Si può.
1: Non si può. Rifiutate la Tesla. Ok. Soldi infiniti, ma vi dovete svegliare ogni giorno alle 6 per andare in palestra e poi ovviamente fare una doccia ghiacciata.
0: Io già lo famo.
2: C'è anche dei lati negativi questa cosa.
0: Accettiamo.
3: Sono soldi infiniti.
1: Soldi infiniti.
0: Soldi, no, Bitcoin.
2: Ma la vita nostra già.
1: Cioè. Soldi infiniti. Poi questo... Più sottile. Botox gratuito eterno, ma dovete tifare Roma.
0: No, vabbè. Ci ho messo una vita a farmene venire. Ne cito una.
2: Peccato.
1: Perché sapete che io qui avrei vacillato.
2: Sì?
1: Io forse lo voglio.
2: Io recentemente ho visto questo video di questi pischelli su Instagram. Si può dire questa parolaccia?
1: Sì, sì, si può dire su Instagram. Che comunque è peggio dei replay.
2: No, è peggio di quell'altra con la M e finisce con Ubi.
1: No, per carità.
2: E praticamente erano proprio, c'era un ragazzo che becca questi due pischelli, fa: ma ve dovete fare lo scudetto gigante con l'aquila da Lazio su tutta la schiena, però vi danno 2 milioni di euro. E era proprio una domanda seria, cioè loro la prendono seriamente, quindi la cosa, perché di solito uno risponde, tanto non ti danno, no? Però invece loro, come fanno gli uomini, iniziano a pensarci
0: seriamente.
2: No, deve
0: essere serio, se no mori.
2: E
0: certo,
2: quindi, esatto, loro iniziano a dire: vabbè, però fra, sono 2 milioni. Poi mi faccio
0: poi
2: laser.
0: Faccio il laser.
2: E allora poi quello gli risponde ancora:
1: non
2: te lo
1: puoi fare.
2: No, laser te lo puoi fare, se no. E no, no, no, no. Però era tutta una diatriba. Vabbè, però fra 2 milioni.
0: Mi metto sempre a maglietta.
2: Ah, casa armare a Freggiane da poco. Però c'è lo scudetto da Lazio sulla schiena quando va armare.
1: Ma il rispondente è della Lazio o della Roma?
2: Della Roma.
1: Ah,
2: Roma.
1: Ecco, perché dicevo, è su questo.
2: E alla fine comunque rinunciava,
1: Ma perché... Oddio, per 2 milioni. Io non lo so, io sono facilmente corrottibile. Questo lo dico in radio. Se qualcuno mi vuole corrompere, ma magari. Ditemi quello che devo fare per prendere
2: venite. Per 50 euro e 2 sigarette.
1: Ma magari sto già là a prenotare appuntamento per farmi ritratto di Canio.
2: Ci fa ridere di questi giochi che noi molto spesso partiamo con: ma tu per 1000 euro faresti. Poi alla fine è tipo: ma tu per 100 euro te faresti fa un buco in bocca che tipo quando mangi esce la roba dalla guancia. Ma pure per 50 pure.
1: Ultima domanda: bere all'infinito senza mai avere hangover, però condurre per sempre, non ironicamente, Gurulandia.
0: Io vorrei condurre Gurulandia.
1: Non ironicamente, però, seri.
2: Io questa l'accetto.
0: Io pure.
2: Io questa l'accetto.
1: Vedi, perché qua.
0: No, io vorrei condurre Gurulandia senza. Cioè, voglio solo fine. Condurre Gurulandia.
2: Cioè. Non era una sfida la tua, era una dichiarazione di intenti.
1: Posso fare un appello agli amici?
0: Posso anche avere gli hangover.
1: I fan, amici che ci
2: posso
1: seguono.
2: Posso bere e poi condurre Gurulandia. Faccio tutto
0: ubriaca, però.
1: Senza alcuna conseguenza. Va bene, vi ringrazio di aver partecipato a questo straordinario gioco che ho scritto de corsa prima mentre stavo venendo qua. E, adesso, andando verso la fine di questa puntata, ma forse ci salutiamo prima, così andiamo, poi metto la canzone, chiudiamo e se ne andiamo. Allora, volevo ringraziarvi innanzitutto.
0: Grazie.
2: E questo è un grande onore. Perché
1: e fino a qua a posto. Poi volevo ringraziare chi ci ha ascoltato, ovviamente numerosissimi. Ovvio. Vi do appuntamento ogni giorno alle 18:30 su No Name Radio. Infine io ve la butto lì, perché questo è anche uno spazio promozionale, sì. Ci siete venute, siete state un'ora qui. Progetti di cui parlare,
2: siamo,
1: da promuovere.
2: Siamo un cazzo da fa. Siamo venute apposta a ripulisse l'immagine.
1: Perfetto.
2: Ci fanno i reel dopo sta cosa, perché sennò noi non usciamo per mese.
0: No, ci servono contenuti.
1: No, infatti ci sbrighiamo. Per favore, voi che guardate questo reel, favore, engagement, che così l'algoritmo
2: pubblicate a gas,
1: post in collab, tutto.
0: Perché abbiamo il profilo che

0: più 0,1.
1: L'altra settimana era più 1, quindi mo ci
2: calcola se ci saltano sti contenuti, cioè è finita per tutta la settimana.
3: Cerchiamo solo marchette, cerchiamo di uscire. Un appello al social media manager che era qui fuori, per favore, te prego.
2: Ora dopo andiamo mo subito salutiamo, andiamo a cercare.
3: Facciamo pubblica subito
2: dagli airdrop.
3: Comunque io vi saluto con un inno alla mascolinità tossica, che però io amo molto, di un altro grande romano che in questo giorno di pacificazione urbana, possiamo dire, che tifava Inter, quindi alla fine quindi non è...
2: Onore
3: di...
2: al gemellaggio.
3: Onore al gemellaggio, vero, effettivamente anche
1: quando
3: questo.
1: Quando gli pare.
3: È Franco Califano. Franco Califano con la bellissima Io non piango, dal disco Tac del 77. Califano che ho scoperto proprio oggi che è stato presidente del Torrevecchia Calcio tra il 79 e l'80, che è il mio quartiere. Mi è uscito oggi un video su Facebook, ero incredula perché io sono di Torrevecchia, il mio presidente è Califano. Scusa, Isadora, sto dice salutiamo.
1: Salutiamo mai.
3: Ciao, a domani, grazie mille.
2: Ciao,
3: Valeria,
2: grazie,
3: e Maria
2: Chiara.
3: Ciao.

Ice, ice. Cool, cool, cool, cool. Trap inglese dovrei stare a Liverpool, Liverpool. Rolls Royce, no, non prendo autobus. Diamante quadri ci fanno glu glu. Non vedi che ho una corona in testa? Sembro la fottuta principessa d'Inghilterra.

0: fischi, fai sì che mi capiscano,
1: fai sì che tutto il mio sforzo non muoia con me.
2: C'era una volta finita la storia.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Malati di gioia, benvenuti. Questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere

così facile per me. Dentro quei baci sento le guerre, ma quando mi abbracci non sento più niente. Guardami e dimmi se tu ti fidi di me. Farti sentire che non è impossibile. Cadessi giù ci saresti tu in

Odio pensarlo, tu vuoi sentirlo. Non riesco a stare distratto, ho spinto. Tanto ho riso, pianto e valso. Sarà che ti parlo è finto. Il filtro che c'è quando parliamo. Mi chiedo se quando parlo mi senti. Come sento il tuo fiato quando scoppiamo. E ti vedo a nudo con gli occhi sinceri. A dirti che va bene così mi sentirei solo un bugiardo. Non posso far finta di niente. Ho paura solamente quando ti guardo. Mi fai sentire tutto e niente come

두부 됐으면

0: Dai, vieni vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei una mignola. Questa vale.
1: Un'altra.
0: Sei una. Sì, la quinta in due giorni.

Quando al compagno di mia madre non bastarono le parole, io avevo 9 anni e stavo già imparando a odiare. Lui la spinse contro il tavolo, io spiavo dalla sala, avrei preso un candelabro solo per spaccare il cranio. Chiamai mio fratello giusto in tempo, prima che ci ricascasse, credo fosse sotto un treno, pieno di sostanze.

mondo prima che ti possa uccidere. Un amico scappa inscenando il proprio dolore, come un fantasma dentro un vagone. Agitata Milano non è la stessa, senza un fratello con cui condiviso morte.

sarai dopo. Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non è.

Indeed. Oh, she's a gold digger. Way over time.

ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Come fai? Le ascolta Bel Air, si eccita un botto. Poi letto con te recita il morto. Stai mentendo, frati, palla all'occhio.

0: togliendo i sassi dalle Nike. E sta uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati. Ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo. Che ti resta se ti cambio password? Eri finto pure a festeggiarmi quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz. Ho dei sassolini.

un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto.

0: proprio come il Regno Unito. Ehi, ehi, wow, wow, non ci servono amici. Ehi, ehi, wow, wow, quanto cazzo sono British.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: cookies, cookies party. Woo! Now that it's only we never go to bed again.
1: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto è

Ladies and gentlemen, you already know what it is.

non cerca i guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

accanto ed io non ti conosco affatto. Mantieni le distanze, non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. Ed ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. E quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

misericordia, non ricordo più come provarla. Uno sveglio non ha gli occhi aperti per forza. Uno sveglio non parla. Se dovessimo fare gli onesti, potrei smettere di gareggiare. Io sono la penna che vorresti, ma che non sapresti come maneggiare. Sensi di colpa, ormai faccio fatica a contarli. Come gli occhi e le dita che mi hanno puntato. Come i soldi che ho perso negli anni. Dato te che sai accontentarti, voglio tutto, non quello che viene. Ho sentito che al mondo per ogni leone riservano almeno due iene. Spesso mi chiedo come ci si sente dentro ad una stupida lobby. So che ti specchi e ci arrivi da te che sei solo, come Bobby. Vengo da dove sti giorni col tempo ci sembrano ancora più vuoti. Col cielo grigio per sempre, così sono abbinati sti topi. Io dagli errori ho imparato a mie spese, forzato di pagare il prezzo. Se no finivo dietro ad un bancone in un risto per lavare il cesso. Se questa vita è puttana la foto come fosse schiava del sesso. Mi ripetevo non salverà il mondo però almeno salva te stesso. Giuro mi spiace, ti farà più male dell'antrace. Quando scopri che chi ti dà corda fa circonvenzione di incapace. Musica pacco ma ottimo il marketing, ottimi gadget. Qua ci mettono contro per farci un dispetto e ci fanno un favore, ci alzano il budget. Vesto Rick Owens, specie quando è una giornata nera. Così ti fa capire l'umore, che alle volte è come un anatema. Tu chiamami Zala, chiamami Jay, senza problema. Sarò sempre un figlio di puttana, però non ho più serpi alla schiena.

cercavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.